0: Isra.
1: 104.5.
2: FM. And Wadi.
0: Oh, yeah! Come on!
1: Isra. 104.5.
2: FM. And Wadi.
0: Oh, yeah! Come on!
3: Isra.
1: 104.5.
3: In Shirai FM. 104.5. In Shirai FM. 104.5.